sì, ami locura che eri solo tu, ami silenzio, ami ingratitù, ami stressione, ami malumor, che è amor. Ami al tempo che passe buscando te, a las virtudes che sempre insegné, a los defectos che oculté, a mis locuras, a

tukuguna imasata paiguna yachasha kantaska mankai nyuka yachani paiguna kantaskata amar mundo manda mari yare diri diri de Reti te wang mundo amarong ki sopai rona mari diri di Oya re sama yari di Haime mari laya yari di Wai ba so mang di me jolla kalyo ponda manda mari di So koe wanoe mundo tang kai ma happy ji ma happy mi Shaya alegria